penso per me dare il segnale di vita, ma se il telefono è meglio. A volare, gente, da 4 da 39, non squatti 39, ma correndo, ma vida. Mi telefone, mas é tu e tu. Eita, mondão velho.